La notte cala Dio, il buio dentro intorno, poi quando vuole Dio si accende il nuovo giorno.